0: a tavola, era
1: la mia. Cosa è questa merda? Mi pedi un numero.
0: Che pedi un numero di quem? Pedi un numero di quem?
2: Era la prima scherza. Fate scherzo,
0: fate scherzo. Ma você, você.
2: Você consegue fazer isso?
0: Fazer bem, tá? Conversamos o cara.
3: Conversamos o cara.